0: Pietro Basile und Andreas Gabalier mit Una Canzone per te.
1: Una canzone per te, ti amo, vuoi ballare con me, ma piano.
0: BR Schlager, gut gelaunt.